0: basso.
1: Enemmän tunnetta.
0: Enemmän bassoa.
2: I promise I swear, I swear. I'm there, baby.

0: enemmän bassoa.
1: Basso. Basso.
0: Kuuntelet bassoa.
2: Peace out, A-Town.